famiglia. Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
0: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci guidano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, chi ha subito una delusione è molto abbattuto. Questo è il momento giusto per concentrarsi solamente su di voi. Una scelta saggia è quella di prendere una breve pausa dal lavoro. Toro, in campo amoroso sono presenti tante preoccupazioni. Sentite l'esigenza di vivere un momento gratificante solamente per voi stesse e voi stessi. In ambito lavorativo è il momento di esplorare nuove opportunità. Gemelli, durante la giornata è probabile avvertire molta stanchezza. L'inquietudine è del tutto comprensibile, soprattutto se state attraversando un periodo complesso. Nella sfera professionale le tensioni negative vanno allontanate. Cancro, chi cerca l'amore può vivere una passione travolgente. Chi ha una relazione di coppia può iniziare un percorso difficile insieme alla propria dolce metà. Nel lavoro è arrivato il momento di dimostrare a tutti le proprie capacità. Leone, in campo sentimentale è possibile superare una fase di noia. Risultati significativi possono essere ottenuti dal lavoro. In questo periodo è fondamentale evitare le spese eccessive. Vergine, in ambito amoroso sono presenti delle influenze abbastanza negative. Chi è solo da tanto tempo può attraversare una giornata particolarmente difficile. Le questioni lavorative richiedono molta più disciplina e impegno. Bilancia, in amore è il momento di spingervi oltre i vostri limiti e di correre qualche rischio, poiché il periodo è propizio. Sul fronte lavorativo preparatevi a una sorpresa che potrebbe aprire nuove e interessanti prospettive. Scorpione, sia in amore che nel lavoro, la determinazione e la risolutezza saranno le chiavi del vostro successo. Non abbiate paura di mostrare chi siete veramente, poiché il momento è favorevole a grandi realizzazioni. Sagittario, le vostre finanze stanno finalmente prendendo una piega positiva e potrete vedere i frutti del vostro impegno e della vostra prudenza. Tuttavia, sarà fondamentale evitare spese eccessive che potrebbero vanificare i progressi fatti finora. Capricorno, le stelle vi consigliano di abbandonare un po' la riflessione e lasciarvi guidare dalle vostre emozioni, specialmente in ambito amoroso. Gestire le risorse con saggezza vi permetterà di consolidare il vostro benessere. Acquario, questo è il momento di osare di più senza farsi frenare dalle paure o dalle delusioni del passato. Aprirsi a nuove possibilità potrà rivelarsi estremamente gratificante, portandovi a scoprire lati di voi che non conoscevate. Pesci, la vostra determinazione sarà incrollabile e vi porterà a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Tuttavia, in amore sarà necessario esercitare pazienza, rispettando i tempi e i ritmi del partner. Oggi vi saluto con le parole di Maria Montessori. La libertà senza organizzazione del lavoro porta al caos. L'organizzazione del lavoro senza libertà porta alla schiavitù. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7 e 5 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 15 agosto 2026 è il 227esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:18 e tramonta alle 20:10. La santa del giorno è Santa Gioconda di Roma. Oggi è il giorno di Ferragosto, festa nazionale ereditata dai concordati tra lo Stato italiano e il Vaticano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 agosto del 1483 Papa Sisto IV inaugura la Cappella Sistina, consacrandola all'Assunta. Nel 1914 viene inaugurato dal passaggio di un piroscafo il Canale di Panama, gioiello di alta ingegneria portuale. Lungo 81 chilometri è la scorciatoia più celebre al mondo, punto di collegamento tra gli oceani Atlantico e Pacifico. Nel 1962 sul numero 15 di Amazing Fantasy, storica serie antologica dei fumetti firmati Marvel Comics, compare per la prima volta Spider-Man. Nel 1975 debutta nelle sale italiane il film capolavoro di Mario Monicelli, Amici miei. Nel 1979 sbarca invece nelle sale americane Apocalypse Now, ennesimo capolavoro del regista Francis Ford Coppola. E nel 2021 i talebani conquistano Kabul, capitale dell'Afghanistan, a seguito del ritiro delle truppe statunitensi dal territorio afghano. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 agosto del 1969 inizia il concerto di Woodstock, tre giorni di rock, cultura hippie ed eccessi che vide sfilare grandi nomi del rock, da Joe Cocker agli Who, passando per un giovanissimo Carlos Santana, fino ad arrivare a Jimi Hendrix. Nel 1981 Renato Zero è ai vertici delle classifiche con Più su. E nel 1999 Viaggio al centro del mondo degli 883 è in cima alla hit parade. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Napoleone Bonaparte, nato ad Ajaccio nella Corsica del Sud il 15 agosto 1769 e scomparso a Longwood sull'isola di Sant'Elena il 5 maggio 1821. Politico e generale francese, fondatore del primo impero francese e protagonista della prima fase della storia contemporanea europea, detta età napoleonica. Ricordiamo anche Gianfranco Ferré, nato a Legnano il 15 agosto 1944 e scomparso a Milano il 17 giugno 2007. Personalità fondamentale per la moda italiana in tutto il mondo, è stato uno stilista di rilievo internazionale. Ricordiamo Raul Casadei, nato a Gatteo il 15 agosto 1937 e scomparso a Cesena il 13 marzo 2021. Musicista e compositore italiano famoso per il contributo alla diffusione del ballo liscio. Compie oggi 54 anni l'attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Ben Affleck. Spegne 49 candeline Igor Cassina, allenatore di ginnastica artistica ed ex ginnasta italiano, campione olimpico nella specialità della sbarra. E buon compleanno a Jennifer Lawrence, l'attrice e produttrice cinematografica statunitense, compie oggi 36 anni. E il proverbio del giorno è: per l'assunta, l'oliva è unta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

ci ho creduto come sempre, ma non imparo mai, tu non cambi mai, sono una scema, lo ammetto, ci avevi ragione, avevo ragione.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano un buon Ferragosto. Ariete, l'atmosfera di questa giornata festiva potrebbe apparire più lenta del solito, con gli impegni che si trascineranno senza il ritmo desiderato. Sarà importante evitare di disperdere energie in questioni di scarsa importanza. Toro, avvertirete oggi il desiderio di trascorrere tempo con persone affini, evitando ambienti troppo caotici. Sul fronte professionale sarà meglio non affrontare discussioni complesse. Gemelli, Ferragosto porterà un'energia vivace e la voglia di mettersi in movimento. L'entusiasmo sarà una spinta importante sia per iniziative personali che per attività in compagnia. Cancro. Nel lavoro, pur essendo festa, potrebbero nascere idee creative utili per il futuro. In campo sentimentale, la capacità di coinvolgere gli altri in momenti divertenti renderà le relazioni più intense e gratificanti. Leone. Il calore delle relazioni sarà al centro delle vostre attenzioni, portando soddisfazione e senso di appartenenza. Lavorativamente, qualche riflessione strategica potrà gettare basi solide per il rientro. Vergine. Questa giornata festiva potrà offrire occasioni per godersi un meritato relax senza rinunciare a un pizzico di produttività. In ambito sentimentale la comunicazione sarà fluida, favorendo chiarimenti e nuove intese. Bilancia. In amore ci sarà spazio per un dialogo autentico, capace di rafforzare la sintonia con il partner, o per i single di incuriosire nuove conoscenze. A livello pratico, qualche piccola novità potrà stimolare il desiderio di sperimentazione. Scorpione, vivrete un Ferragosto dalle sfumature emozionali intense. Dal lato pratico si potranno raccogliere piccoli successi, frutto di impegno e costanza, aumentando fiducia e gratificazione personale. Sagittario, in campo sentimentale il desiderio di profondità e autenticità rafforzerà i legami già solidi e renderà più intriganti le nuove conoscenze. Sul piano pratico l'energia di oggi sarà ben canalizzata, consentendo di affrontare anche compiti imprevisti. Capricorno. Ferragosto, con il suo sole alto e l'aria sospesa tra vacanza e ritorno, vi invita a fermarvi un istante e ascoltare ciò che accade dentro di voi. Ogni incontro, ogni sorriso, ogni parola diventa un frammento che, se accolto, può illuminare strade future. Acquario, sul fronte professionale, anche se molti si troveranno in pausa, questioni rimaste in sospeso potrebbero riaffiorare, sottraendo serenità. Le energie fisiche non saranno al massimo, serve rallentare e riposare di più. Pesci, l'ambito sentimentale sarà altalenante e il desiderio di libertà potrebbe entrare in conflitto con le aspettative altrui. Sul piano lavorativo, eventuali imprevisti organizzativi, anche se di lieve entità, tenderanno a rallentare i progetti in corso. Oggi vi saluto con le parole di Paul Meyer. Determina quali obiettivi specifici vuoi raggiungere, poi dedica te stesso al raggiungimento con singolare determinazione di scopi, con lo zelo incisivo di un crociato. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

cielo di oggi parte chiaro, con un mattino sereno e luminoso. Nel pomeriggio il sole resta protagonista, con aria più fresca rispetto ai giorni precedenti. La sera è stabile, tersa e piacevolmente frizzante, una calma che sembra sospendere il tempo, con il fresco della sera che accende i profili delle montagne, come se il cielo le disegnasse di nuovo.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: A Champorcher tornano 3 pomeriggi di racconti immersi nella natura, pensati per tutta la famiglia alle fiabe nel bosco. 3 pomeriggi di racconti immersi nella natura dal 14 al 16 agosto nell'area picnic. Ogni giorno una storia diversa. Gli appuntamenti iniziano alle 16.30. Basta portare una coperta. In caso di pioggia, le fiabe si spostano nella tensostruttura.
2: A Châtillon si rinnova la tradizione con la festa patronale di Ussel. 3 giorni di celebrazioni dal 14 al 16 agosto. Festeggia San Rocco con un programma semplice e partecipato. Alle 10 la Santa Messa, seguita dal pranzo comunitario con polenta e salsiccia a offerta libera, all'aperto presso l'ex ristorante Chenou. L'iniziativa è organizzata dal gruppo Les Amis di Ussel.
1: Ferragosto in Valle d'Aosta porta con sé tradizioni, appuntamenti culturali e tante occasioni per vivere la montagna. Tra tradizione e cultura. In molte località si celebra la festa delle guide alpine, con sfilate ed esibizioni a Courmayeur, Cervinia, Gressoney e Ayas. Per chi preferisce la cultura, aperture serali nei castelli e visite guidate nei siti archeologici, come Pont d'Ael e il Forte di Bard. Una giornata perfetta anche per escursioni alle cascate di Lillaz o al Castel Savoia di Gressoney. Buon Ferragosto a tutti gli ascoltatori!

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Super Trailers.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Super Trailers.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 10 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
2: Faccio sempre più fatica a sopportare quella schiera di commentatori, opinionisti, presunti analisti che articolo dopo articolo e comparsata televisiva dopo comparsata televisiva finiscono per raccontare la guerra in Ucraina secondo il copione scritto dai russi. Mi auguro quasi che, per tanta solerzia, siano almeno ricompensati con qualche generosa prebenda in rubli, anche se oggi converrebbe forse una valuta più solida. Il problema nasce quando la realtà viene sistematicamente deformata per costruire un racconto in cui l'aggressore diventa la vittima e chi cerca di difendersi viene trasformato nel colpevole. Così, se la Russia aumenta il proprio arsenale è una misura difensiva, se l'Europa investe nella propria sicurezza e militarismo, se Mosca invade uno Stato sovrano si parla di inevitabile reazione alle provocazioni occidentali, se gli europei sostengono un paese aggredito vengono accusati di alimentare l'escalation. Per questo mi hanno colpito tempo fa le parole che Claudio Cerasa sul Foglio aveva scritto a favore della parata del 14 luglio a Parigi voluta da Macron, una parata militare. Dice Cerasa: quando si arma la Russia è difesa, quando si arma l'Europa è aggressione, quando si arma la Russia è protezione, quando lo fa l'Europa è provocazione. È naturale quindi questo aspetto critico di Cerasa verso chi invece tiene o sembra tenere per Mosca. Per questo mi è tornato in mente un termine del passato, collaborazionismo. Deriva semplicemente dal latino collaborare, lavorare insieme, senza alcuna connotazione negativa, nessun riferimento al tradimento, alla guerra. Tutto cambiò nell'autunno del 1940, dopo la rapidissima sconfitta della Francia. Il maresciallo Philippe Pétain incontrò Adolf Hitler nella stazione di Montoire-sur-le-Loire. Pochi giorni più tardi pronunciò alla radio una frase destinata a segnare la storia, annunciò di entrare con onore nella via della collaborazione. Quella parola divenne il simbolo della sottomissione di uno Stato democratico all'occupante nazista. Dietro l'idea di una collaborazione fra pari si celava la persecuzione degli ebrei, le deportazioni, la repressione della resistenza e la rinuncia alla dignità nazionale. Da allora, collaborazionismo fu sinonimo di complicità con l'oppressore. Ed è difficile non vedere un'analogia quando si arriva a giustificare qualsiasi scelta di una potenza autoritaria, la Russia, che ha violato il diritto internazionale invadendo uno Stato sovrano, l'Ucraina. La libertà di opinione è uno dei pilastri dell'Occidente democratico. Nessuno mette in discussione il diritto di criticare governi, strategie militari o decisioni dell'Unione Europea, ma esiste una sostanziale differenza fra il legittimo dissenso e la propaganda travestita da informazione.
1: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: La giostra.
1: Buongiorno, buon sabato, è il 16 dicembre, terz'ultimo sabato dell'anno. Così mi piace fare questi countdown a caso. E vi ricordo che potete interagire anche con questa puntata speciale che durerà solo 2 ore, 10-12, scrivendoci su WhatsApp 349-722-5831. Iniziamo.

0: Anche a Ferragosto la montagna si anima. Le tradizioni tornano protagoniste e la giornata si apre tra eventi e atmosfere di festa. A Valsavaranche si rinnova la tradizionale festa delle guide alpine, uno degli appuntamenti più seguiti del 15 agosto. La giornata prevede la Santa Messa, dimostrazioni di arrampicata e attività dedicate ai più piccoli, nella cornice di Pont. L'evento è organizzato dalla società guide alpine Gran Paradiso, punto di riferimento per la valle e per gli appassionati della montagna.
1: Ad Aosta, il calendario culturale di agosto continua con uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione. Domani 16 agosto al Ponte Romano di Aosta torna Sotto i Ponti, la rassegna dedicata alle storie appartate e alla fragilità raccontata attraverso musica e teatro. Il prato ai piedi del ponte diventa palcoscenico per un omaggio a Miles Davis, con il concerto Il Gigante dai Piedi di Argilla ispirato all'album In a Silent Way. In caso di maltempo, lo spettacolo si sposta sotto l'arco del ponte.
0: Ad Ayas torna uno degli appuntamenti più amati dell'estate, i Giochi dei Nonni, tre giornate dedicate alla tradizione e al divertimento per grandi e piccoli, dal 14 al 16 agosto. L'iniziativa invita a riscoprire i giochi di una volta, mostrando ai bambini come ci si divertiva con oggetti semplici, fantasia e creatività. Un'occasione di aggregazione che valorizza ambiente, semplicità e tradizione, riportando in primo piano l'ingegnosità e la spensieratezza di un tempo.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli

oggi studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Sono le 11:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Il cielo di oggi parte chiaro, con un mattino sereno e luminoso. Nel pomeriggio il sole resta protagonista, con aria più fresca rispetto ai giorni precedenti. La sera è stabile, tersa e piacevolmente frizzante, una calma che sembra sospendere il tempo, con il fresco della sera che accende i profili delle montagne, come se il cielo le disegnasse.
4: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: La Giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

0: la giostra.
1: Anche per questo sabato è tutto. Io vi saluto, vi do appuntamento domani per la Top 30 10-12. Torniamo lunedì con la classica diretta 9-12 invece. Per oggi da Riccardo è tutto, buon sabato, ciao.
2: Mamma mia ragazzi, vi insegno a guidare. Vi insegno a guidare. Vi insegno a guidare. Il migliore. I migliori.
3: Che possa la vostra anima navigare nelle acque dell'inferno.
0: La giostra.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: La ricerca di refrigeri, un'offerta diversificata e il desiderio di un'esperienza di viaggio autentica guidano il successo turistico del capoluogo valdostano e delle vallate. La stagione estiva 2026 mette a segno un mese di luglio sopra le aspettative e proietta agosto verso il sold out, registrando il massimo picco di presenze in coincidenza con il weekend di Ferragosto. A guidare la classifica degli arrivi in valle sono soprattutto i visitatori provenienti da Lombardia e Piemonte, affiancati da una presenza costante di viaggiatori transfrontalieri svizzeri e francesi. Negli anni si sono sempre più intensificate le presenze di turisti provenienti anche da Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. Importante anche le presenze di viaggiatori giapponesi, sempre più attratti dalle particolarità del nostro territorio e da un'offerta sempre più diversificata. Più che la vacanza di lunga durata, a prevalere la formula del soggiorno breve, pianificato spesso all'ultimo momento. Un trend che premia in modo rilevante la ricettività extraalberghiera, avvantaggiando B&B e case vacanza. In questo quadro, Aosta si conferma un punto di riferimento ideale tra natura e cultura, uno snodo comodo per raggiungere zone più montane e un polo d'attrazione serale grazie ai monumenti romani restituiti al pubblico, ai tanti appuntamenti culturali programmati all'aperto e ai locali del centro storico. L'ondata di calore eccezionale che sta attraversando l'Italia sta infine spingendo il tutto esaurito anche nelle località in alta quota.
1: Ed ora passiamo ad una pagina di attualità della Valle d'Aosta, ma non solo, dove la crisi dei ghiacciai continua a mostrare segnali preoccupanti. Gli ultimi rilievi di ARPA confermano un forte arretramento dei ghiacciai regionali, con accumuli nevosi inferiori alla media e zero termico stabilmente sopra i 4.000 metri. La Fondazione Montagna Sicura parla di ghiacciai in sofferenza estrema, mentre i glaciologi ricordano che in 50 anni la regione ha già perso oltre il 40% della superficie glaciale, un trend che mette a rischio stabilità delle montagne e risorse idriche future, anticipando scenari climatici previsti per il 2050.
2: Arrivano nuovi biglietti cumulativi per visitare Castel Savoia e i musei di Gressoney, Saint-Jean e Saint-Pierre. Due le formule disponibili. Una abbina il castello all'Alpen Fauna Museum Backpacko, l'altra collega quest'ultimo al Museo Regionale di Scienze Naturali e Fisio Nussan. Il costo è di 12 euro, ridotto a 9 euro, mentre per i giovani tra i 19 e i 25 anni il biglietto costa 3 euro.
1: Ed ora passiamo all'allerta sul tema della condivisione online di immagini di minori, l'appello dell'associazione. Queste settimane estive, mentre le famiglie condividono sui social momenti di vita quotidiana, diverse associazioni del territorio, tra cui Associazione Miter, attiva da anni nella tutela dei minori, rilanciano un messaggio semplice ma cruciale: un like può costare caro. Secondo gli esperti, fotografie apparentemente innocue di bambini e bambini pubblicate senza particolare attenzione possono essere scaricate, riutilizzate e persino manipolate da soggetti che frequentano spazi online non sicuri. La rete non dimentica, ricordano gli operatori, sottolineando come ogni contenuto pubblicato possa circolare per anni anche al di fuori del controllo di chi lo condiviso. Ma non è solo durante l'estate che aumentano le condivisioni sui social tutto l'anno, tra feste scolastiche, attività sportive, compleanni e momenti familiari. Le immagini dai più piccoli finiscono online con grande facilità. E proprio per questo diverse realtà del territorio, tra cui associazioni impegnati nelle tutele dei minori, invitano a riflettere prima di pubblicare contenuti che ritraggono bambini e bambine. L'invito delle associazioni è chiaro: proteggere l'infanzia significa anche evitare di esporla online in modo inconsapevole. E la campagna diffusa anche attraverso reel e contenuti social chiede a tutti di contribuire alla sensibilizzazione. Se hai figli, condividi il messaggio, ma se non li hai, condividilo lo stesso. Ogni bambino merita di crescere lontano dagli occhi di chi lo considera una preda. La raccomandazione finale è semplice: la prudenza digitale è un gesto di cura. Bastano pochi secondi per evitare che un momento felice diventi materiale vulnerabile nelle mani sbagliate.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in film.

0: Le notizie di NoSalp.
1: Da M. Laplagne in telecabina, il progetto dell'ascensore Vallivo. Al microfono Enrico Marsial. Un ascensore Vallivo, cioè una telecabina di 6 km, collegherà M, nel fondovalle della Tarantesio in Savoia, con Laplagne per ridurre le auto sulla strada di montagna. Dovrebbe entrare in funzione nell'autunno del 2029, in vista dei Giochi Olimpici Invernali del 2030. Un ascensore Vallivo è un impianto a fune pensato non soltanto per sciatori e turisti, ma come mezzo di trasporto pubblico. Ve ne sono altri nelle Alpi occidentali, sempre in Tarantese, tra la stazione ferroviaria di Bourse e Maurice, con l'Esarc. Un altro è in progetto tra Boselle e Courchevel. In Alta Savoia esiste tra la stazione Le Fayet e Saint-Gervais. In Vallese, tra Le Chablais e Verbier, con i treni che arrivano da Losanna e da Ginevra. C'è anche la telecabina tra Aosta e Pila, che però serve più un parcheggio di attestamento che la ferrovia. A Laplagne la linea partirebbe dalla stazione ferroviaria di M. Laplagne per 3,6 km fino alla Roche, vicino alla pista olimpica di Bob, Slittino e Skeleton, e poi per altri 2 km circa fino a Laplagne 1800. Il collegamento con la stazione ferroviaria è uno degli elementi centrali del progetto. A M arrivano in inverno i TGV diretti da Parigi e da Lione verso Bourse e Maurice. È previsto anche un nuovo parcheggio da circa 1000 posti, collegato alla strada nazionale. L'impianto dovrebbe funzionare tutto l'anno. In inverno le corse sarebbero dalle 7 alle 20 nei giorni feriali e fino alle 23 nei fine settimana. In estate l'orario sarebbe dalle 8 alle 20. Le tariffe, si parla di 3,75 € per una corsa occasionale e di 2,25 € per gli abbonati. Il progetto è stimato in 94 milioni di euro. Studi e autorizzazioni sono previsti tra il 2026 e il 2027, con i lavori dal 2028. Restano però alcuni dubbi. L'impatto di stazioni e piloni sul paesaggio e soprattutto il rischio che il grande parcheggio suggerisca comunque di arrivare in automobile fino a M, stimolando in parte il traffico stradale invece di ridurlo.

0: navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers,
3: quest'estate.
4: È un dinosauro quello!
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: sono le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: A Champorché tornano 3 pomeriggi di racconti immersi nella natura, pensati per tutta la famiglia alle fiabe nel bosco. 3 pomeriggi di racconti immersi nella natura dal 14 al 16 agosto nell'area picnic. Ogni giorno una storia diversa. Gli appuntamenti iniziano alle 16:30. Basta portare una coperta. In caso di pioggia, le fiabe si spostano nella tensostruttura.
2: A Châtillon si rinnova la tradizione con la festa patronale di Ussel. 3 giorni di celebrazioni dal 14 al 16 agosto. Festeggia San Rocco con un programma semplice e partecipato. Alle 10 la Santa Messa, seguita dal pranzo comunitario con polenta e salsiccia a offerta libera, all'aperto presso l'ex ristorante Chenu. L'iniziativa è organizzata dal gruppo Les Amis di Ussel.
1: Ferragosto in Valle d'Aosta porta con sé tradizioni, appuntamenti culturali e tante occasioni per vivere la montagna. Tra tradizione e cultura. In molte località si celebra la festa delle guide alpine, con sfilate ed esibizioni a Courmayeur, Cervinia, Gressonei e Ayas. Per chi preferisce la cultura, aperture serali nei castelli e visite guidate nei siti archeologici, come Pont d'Ael e il Forte di Bard. Una giornata perfetta anche per escursioni alle cascate di Lillaz o al Castel Savoia di Gressonei. Buon Ferragosto a tutti gli ascoltatori!
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: no, e ridi.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

poi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri,

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Prende il via un nuovo appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Buon Ferragosto a tutti, siamo al 15 di agosto, proprio a metà del mese, e vuol dire ferie. Per moltissimi vuol dire ferie, ma anche rimanere a casa, belli tranquilli, magari con il nostro amico a quattro zampe, magari con i nostri gatti da tenere in casa, o possono anche uscire? Tra poco scopriremo che cosa hanno risposto i proprietari dei gatti. Benvenuti a One Hour!
4: One Hour!
1: One
5: hour. Quell'ora che ti basta.

0: fuori o comunque lo si lascia uscire, gli esperti rispondono che si può fare un po' quello che gli pare, cioè nel senso possiamo fare quello che vogliamo, però circa la metà degli animali domestici, dei gatti, si abitua comunque alle nuove condizioni nel giro di poche settimane nel caso qualcuno decidesse di tenerlo soltanto a casa, e ci sono sicuramente dei benefici, anzi i benefici superano proprio gli svantaggi, e proprio secondo le varie ricerche, indagini e interviste che hanno fatto, la principale motivazione dei proprietari di gatti che tengono in casa il proprio gatto è per impedire ai gatti di uscire per la sicurezza, cioè nel senso quando si esce, incidenti piuttosto che malattie, parassiti, insomma più sicurezza se sono in casa, e i proprietari sono anche più tranquilli. Gli animali più giovani comunque sono quelli che si abituano di più a questa nuova situazione, a rimanere soltanto in casa, mentre invece gli anzianotti insomma cominciano a miagolare, cominciano a fare dei dispetti eccetera. Ma alla fine cane o gatto? Perché questa è la cosa.
1: One hour. One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Kurz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco, i singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith: voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
2: Music Express, in viaggio con la musica.

Abbiamo iniziato il nostro Ferragosto, molti saranno in vacanza, molti ci stanno andando proprio in questo momento e molti saranno in coda. Ovviamente grazie per aver scelto noi di One Hour, quell'ora che ti basta per il vostro viaggio. 3, 2, 1.

un genio, ma un vero e proprio genio. Non da, come siamo ironici, noi siamo ironici, prendiamo persone che fanno cose strane e diamo del genio a quelle persone lì. No, no, no, no, tra qualche istante un vero e proprio genio che è diventato professore. Ed è il professore più... vabbè, non posso dire nulla di più. Tra poco. 3, 2, 1, 1.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Anche a Ferragosto la montagna si anima. Le tradizioni tornano protagoniste e la giornata si apre tra eventi e atmosfere di festa. A Valsavaranche si rinnova la tradizionale festa delle guide alpine, uno degli appuntamenti più seguiti del 15 agosto. La giornata prevede la Santa Messa, dimostrazioni di arrampicata e attività dedicate ai più piccoli, nella cornice di Pont. L'evento è organizzato dalla società guide alpine Gran Paradiso, punto di riferimento per la valle e per gli appassionati della montagna.
2: Ad Aosta, il calendario culturale di agosto continua con uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione. Domani 16 agosto al Ponte Romano di Aosta torna Sotto i Ponti, la rassegna dedicata alle storie appartate e alla fragilità raccontata attraverso musica e teatro. Il prato ai piedi del ponte diventa palcoscenico per un omaggio a Miles Davis, con il concerto Il Gigante dai Piedi di Argilla ispirato all'album In a Silent Way. In caso di maltempo, lo spettacolo si sposta sotto l'arco del ponte.
1: Ad Ayas torna uno degli appuntamenti più amati dell'estate, i Giochi dei Nonni, 3 giornate dedicate alla tradizione e al divertimento per grandi e piccoli, dal 14 al 16 agosto. L'iniziativa invita a riscoprire i giochi di una volta, mostrando ai bambini come ci si divertiva con oggetti semplici, fantasia e creatività. Un'occasione di aggregazione che valorizza ambiente, semplicità e tradizione, riportando in primo piano l'ingegnosità e la spensieratezza di un tempo.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

abbiamo il nostro genio di oggi, ma un genio per davvero. Dobbiamo andare in questo caso dall'altra parte del mondo, a Miami, non per una vacanza purtroppo, ma anzi per andare a scuola, perché questo genio va in cattedra. A quanto pare è il più giovane professore universitario del mondo. È stato superato anche l'ultimo record del professore di matematica a 19 anni, era il 1717, quindi un bel po' di tempo fa, più di 200 anni fa. Sta di fatto che questo giovane professore, ho detto il record era di 19 anni, lui invece ne ha 18 e diventa praticamente ingegnere, anzi è ingegnere, laurea in matematica a 14 anni, poi ingegneria elettronica, adesso addirittura giurisprudenza, quindi guarda.

0: dai 2 lire.
1: Si parla spesso di intelligenza artificiale che fa un sacco di cose, ci aiuta in un sacco di cose, riesce a fare un sacco di cose, riesce anche per esempio ad attaccare un'azienda e quindi da hackerarla, insomma bloccarla eccetera. A quanto pare l'intelligenza artificiale ne ha fatta un'altra, e meno male però che è stata fermata. Tra poco scopriremo tutto.
2: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Super Trailers.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal produttore J.J. Abrams.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: 3, 2, 1. 1.

anche in questa giornata di festa, tecnologicamente parlando, non c'è nessuna festa. Cioè, vabbè, a parte i vari lavoratori, anche noi che siamo qui, cioè non è quello il discorso. Però anche l'intelligenza artificiale non fa festa, non va in vacanza. Anzi, continua ad imparare e continua a fare anche delle cose che forse sarebbe meglio che evitasse di fare. Recentemente l'intelligenza artificiale, una delle, ok, adesso non sto qui a toccare il tema, nomi, eccetera, però un'intelligenza artificiale ha attaccato un'altra azienda durante un test di sicurezza. Qualche tempo fa ne avevamo anche già parlato del fatto che l'intelligenza artificiale a un certo punto durante un test abbia hackerato il sistema di un'azienda e abbia mandato in tilt un sacco di roba, eccetera. In questo caso pure, cioè c'è stato un errore di configurazione, così hanno detto, che ha consentito proprio all'intelligenza artificiale di andare su internet, prendere delle informazioni e hackerare, attaccare questa azienda. L'obiettivo ovviamente è quello di ridurre il rischio di incidenti simili, però gli esperti dicono questo è un segnale d'allarme, signori miei, perché cioè noi siamo gli esperti del settore e vi diciamo che forse sarebbe meglio limitare l'intelligenza artificiale in determinate cose. Insomma, l'intelligenza artificiale che ci controlla, che ci hackera, che ci prende, che poi ci lascia e poi ci dà una mano, insomma, non capisco più se dobbiamo fidarci oppure no di questa intelligenza artificiale. 3, 2, 1 1 hour.

0: È arrivato il momento di salutarci. Finisce qui One Hour, quell'ora che ti basta. Almeno per questo Ferragosto, ci mancherebbe. Ma lunedì torniamo, perché non ci fermiamo mai. Poi abbiamo preparato un po' di best of, insomma solo il meglio di quello che è successo nel 2026. Ma poi ne parleremo, non c'è problema, non c'è fretta. Ci sentiamo lunedì, ciao a tutti e grazie per essere stati qui con noi.
1: 3, 2, 1. One Hour. Sono le 19 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi,

Sono le 20 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
4: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.